Fito, Charlie, Cerati, El Indio y Sky. Ciro, Papo, Chizo, Ricardo y Pato. Fito, Charlie.